0: aspettate, aspettate, aspettate, aspettate, io leggerò. Sì, sì, sì, aspettate, io leggerò. Noi sottoscritti facciamo fede.
1: Ma del diavolo, cosa mi importa?
0: Signor soldato, che sono...

A chi si giusta merita bella diede, a secondo e cene tu scelerà guardir, giuste la voi.